campanacci. Ai mamma, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Te gasce, te abbassa, te gasce.

tirisakani ekere hapere di patlami ya kamage busatadi elidita go di papami ai sio chaiva nidi ekititina sio chaiva nidi ai tina sio chaiva nidi ai tina sio chaiva nini ekere khulla phala.